Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E torna un vive troppe cose

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

macaron, guai a dirti ricchion, in pigiama fesh che mamma stacca rabbie, papa rule macaron, guai a dirti ricchion, in pigiama fesh che mamma stacca rabbie. Maua e fa chiude che la puzia se e namo fossero spre. Zinde, ma lava tu bon, cala pietre tu, puzzano come non cane morto. Non cane morto, non pesce morto. Non cane morto, non pesce morto. Provolone, mascalzone, mossi pur bambascione. Si na feccia te toglie, non voglio vedere. Tu si bruzzi, se zaus, con la bocca scafaus.

porcellon, baccalè, ma però io pop, mao, whip, zon, puzzo tu, puzzi ehi tu, mao, big tu, big age, e figliam in du, mao, tra.

Statici, papagal, papagal, stat. Mau mi imbrigliat, ma fregato, tu non sei più. Mau ma ruonat, ma spallato tu. Mau ma da paghe, ma da paghe, ma da paghe a sé. Mau statici, statici, non parleni più. Mau ma femmerei, non giù la pezzi più. Mau ma passa nanz, ma passa

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico, e ora mentre vado a fondo

freddo che sento stasera. Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno dopo potesse far ritornare. Se ci stesse un Dio che mi venisse una speranza, che mi venisse là non mi poteva portare. Perché mi manca assai, è solamente rinda una canzone. Te posso dire tutto quello che provo a rinte. Se mi stai sentendo ritorno.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Mari, che ci fa quest'uomo nudo sotto al nostro letto?
3: Sotto al letto niente, ma sapessi sopra!

Carlotta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te, una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Grazie di cuore! Fantastico! Nella mia città, tutto questo, fantastico!

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco.

Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

exclusivo

0: Radio Sole.
1: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo a ballare l'alligalli, solo alli, solo galli.

0: Grazie tante.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

principe del Moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie

Castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta.

sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

assai valente ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

Ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

se avessimo un tempo preciso numerico, facciamo 100 anni, che poi non son tanti. Tornando al discorso degli anni, lo sai che non passano, se nel cuore restano.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Ciao a tutti. Ciao Mario, ciao Dina. Luigi, buciaczki dla ciebie, dzień dobry. Ciao Kami, ciao Ciro, ciao Paola.

next music for DJ Foxy, Grazia. My music song, DJ Remo Remix.

My friends, next music for Fenice and Andika. Body Shake.

Ciao Marika, This Music for tutti. Ciao baby.

domenica a tutti. Io saluto i miei titolari Sciacchi e Micione. Faccio i complimenti a Daras. Bellissima diretta. Bravissimo, come sempre.

Marco, Ciro, Becchino, Paola, Felice, Alice, The Crow. Saluto Fenice, Edica, Marica, Kevin, no? Io non avviso più nessuno, chi vuole entrare, entrasse da sole. Saluto la mia amica Libby, ciao Libby!

Saluto Zio Azzurra, Tony Jeep. Saluto tutte le persone che mi ascoltano dall'esterno, tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna. Grazie di avermi augurato della buona diretta, io vi dico buona musica. E saluto tutti i gruppi di Radio Sole Luna.

song la voglio dedicare a te, Shaki. Arriva Biagio Antonacci, quanto tempo ancora. Tutto per Shaki.

arriva Andrea Z, tu non vali niente, in console DJ Babi su Radio Sole Luna fino alle ore 20, dopodiché salirà in console Nico.

0: La voce
1: che non ci creerà ancora
0: più sensuale del web,
1: mezzo a tutte cose belle sta agitata.
0: Baby
1: immaginato meglio che c'è sta
0: dice
1: per me.
2: Io saluterò tua buona domenica.

0: L'acqua è chiara stamattina.
1: Adesso arriva acqua chiara, la dedico a tutti voi, tutta per voi da parte mia.

C'è un posto dove l'acqua è così chiara che vedi il fondo a 20 metri e vedi anche te stessa per la prima volta.

dal mio titolare Micione, e ve la dedica a tutti voi. Buona musica su Radio Sole Luna.

visto? Ti faccio pubblicità, ogni domenica metto Let's Play Song. La mia song me la autodedico, Andrea Zeta, me fai sunna.

0: dedica in particolare per Kevin. Kevin, questa te la dedica Maria di Trapani. Arriva la tua song che mi ha rotto le scatole tutte le domeniche, ed eccola.
1: Deve permettere che amarico a Betto, perché ti levo l'occhio, perché ti sto con l'osse e ti sbarichio tutte le cosce.

la faccio scivolare, se no passo diretta a Nicotardi. La mia diretta è giunta al termine.

saluto i miei titolari, Micione e Shakira. Saluto Aghetto, Bunny, Melody, Dars, Elka, DJ Giuseppe CT, Nico che prenderà console. Saluto Franzi, Caminiai. Saluto Jesse, Pirlotto, Whisky, Ciro Becchino, Felix, Alice, Fenice.

saluto Andica, Marica, Kevin, grazie Kevin, saluto la mia amica Libby, saluto Vio. Saluto Rotwell, Azzurra, Tony Jeep, saluto tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterno, che sono tantissime, un grazie va anche a voi. Saluto tutti i gruppi associati di Radio Sole Luna. Io vi auguro una buona settimana a voi, una buona settimana di lavoro pesante a me. Vi auguro una buona continuazione di Nico. Noi ci sentiamo domenica prossima alle ore 19. Alla prossima. Ciao belli. Buona diretta, Nico.

0: Signori e signori, buonasera.
1: Il volume al massimo, le mani in alto, il ritmo fantastico.
0: Buonasera Radio Sole Luna, buonasera il popolo della musica.

0: Iniziamo a salutare in questa bellissima serata del 27.09.2026. Mancano 4 minuti per le ore 20. Bellissima, bellissima diretta, baby. Grazie per il passaggio del console. Iniziamo a salutare i titolari di questo bellissimo Radio Sole Luna, Sciacchi e Miccione, e le ringraziamo per l'opportunità di essere qua con voi. Buona cena, baby. Grazie, bellissima diretta. Buonasera Sciacchi, buonasera Miccione. Come farà, lui balla come travolta. Buonasera Daras, ho ascoltato l'ultima parte della tua diretta, bellissima diretta. Uno, due. Buonasera Elka. La disco chiama. Baby. Bravissima. 5-6, muovete i piedi. Agheto, buonasera. DJ Giuseppe, buonasera anche a te. Benvenuti qua, signore e signori, questa è libertà. Francis, buonasera. Buonasera Cami. Signore Jesse. Ole, ole, ola. Buonasera Ciro. Buonasera Paola. Buonasera Felix. Buonasera Alize. Buonasera Fenice, buonasera Andica.
1: Non importa chi sei, ricco o povero.
0: Buonasera Marica, Vio Viorel, Libi, buonasera, buonasera Kevin, Rottweiler, Azura. E non ultimo Tony, buonasera anche a te. Signore, signori. Buonasera le radio amiche, Radio Ideal. Signori, questa è libertà. Parigi Sandokan, buonasera. DJ Pogo, Vancouver, Canada, buonasera anche a te. Signore, Nelucia, buonasera. Ore, ore, ore. Ladies and gentlemen, welcome.

0: Musica per voi. Musica per voi. Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna.
1: Ok, ok, yeah. Ladies and gentlemen, welcome. Madame, monsieur, bonne audition avec moi. Bellissima questa serata. Ma che ve ne frega che domani è lunedì? Si inizia un'altra settimana di lavoro. Però oggi si balla, dai. Siamo caricati positivo. Wow. This is a party.

0: Ok, intanto sto in questo tempo sto preparando un bellissimo canzone, un bellissimo song. questa dedica viene da parte di Tony. Ascoltatelo, voglio stare da sola. Pink Frong. Oh yeah.
1: Cerco chi ho risposta.

musica italiana in questa serata sul Radio Sole Luna, 8 minuti sulle ore 20, domenica 27.09.2026. Benvenuto a tutti.

0: alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Ok, il prossimo canzone lo dedico per tutto il chat. Mimmo Amerelli alla console. Go! Ecco perché si balla.

Ok, andiamo avanti. Un altro bellissimo canzone italiano. Chi lo conosce? Ascoltate. Oh yeah.

Gianni Giama, ti piace biscottino? Ok, dai, andiamo avanti. Sempre canzoni italiane in questa prima parte della mia diretta. Solo tu.

0: mare.
1: Buonasera a tutti. Pubblicità.
2: Radio Sole Luna, la radio del cuore. La radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.
1: Andiamo avanti. L'amore è una rotella? Pare che sì, pare che no. Welcome.

0: Il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
1: Ok, andiamo avanti. Una bellissima dedica che viene da parte dal amore mio, da parte da Lily.

0: Ok, adesso cambiamo un po' il registro.
1: Volevo darvi una bella notizia. La vecchiaia non esiste più. Ormai siamo giovani per sempre. Non c'è più la vecchiaia. Una volta c'erano i vecchi, ora i vecchi sono stati aboliti. Quindi non esistono più. Fino a 75-80 anni siamo giovani. Poi ti fai 2-3 anni vecchiaia e poi si muore. Vaffanculo. Oggi quando muore una persona a 75 anni la gente dice è morto che era giovane. Qualche anno ancora ce l'aveva, però insomma, non è che era proprio di primo pelo. L'altra volta ho incontrato un amico e ho detto, sento la mia ragazza. La sua ragazza aveva 65 anni. La tua ragazza 100 anni fa, 65 anni, era bisnonna. Ancora fa camminare con il tacco dolce, fa la mignotta, aperitiva, apericena. Poi... Non oso immaginare come saranno i giovani di oggi quando diventeranno vecchi a loro volta, con tutti questi problemi alimentari che abbiamo adesso, che non c'è nessuno che mangia completo. Io mi ricordo 20-30 anni fa organizzavi una cena a casa, arrivavano 10 amici, facevi una carbonara, un salame, un formaggio, 2 bottiglie di vino, si passava la serata. Adesso organizzi una cena, sembra di essere in clinica. Arrivano 10 persone, io sono celiaco, io vegano, io allergico al glucosio, io non mangio il pomodoro, io non mangio il prezzemolo, nel mio... Guardate qua. Di là c'è il frigo, vedi che trovo il batterà a fangolo. C'è qualcuno che ha dei problemi gravi, delle intolleranze, delle allergie, non ci può fare niente, però ormai mi pare che è diventata una moda. E fa chic, fa elegante uno che è allergico. Fa raffinato. Io se mangio un pomodoro mi brucia lo stomaco tutta la notte, non dormo, un fastidio. Se tocco l'aglio vengono i brufoli sulle braccia, un prurito, guarda, è una cosa indicibile. Uno che mangia tutto, uno che è una persona normale, sembra lui il malato. Ma tu sei allergico? No, ci sei intollato? No, ci mangio tutto, sai che un porco, una bestia. Mangia tutto, non ci fa niente. La gente... Grazie. La gente si vergogna. Io ho visto gente andare dal medico senza motivo. Dice, ma trovi un'allergia che domani c'è una cena, dai, che... Non mi farà fare la figura dell'animale, dai, forza. Il medico ti fa 40 tamponi sul braccio, dice, guarda, sei sano come un pesce. Sei leggermente allergico al cardamomo. Ho scritto un biglietto così mi ricordo. Cardamomo, sai che cazzo sarà questa cosa? L'indomani. Grazie. L'indomani va in pizzeria con gli amici, arriva il cameriere e dice, prego signori, cameriere, me la pizza senza glutine, la mia non metta mozzarella, io senza latticini, io senza pomodoro. Cameriere. Vai veloce. A me la pizza per piacere senza cardamomo, eh? Che... Okay. Se c'è una puntina di cardamomo sto male tutta notte, eh. L'altro ieri ho mangiato il gelato, ho preso un gelato, c'era la paletta sporca di cardamomo che era la vaschetta vicino, sono stato male tutta notte, eh. Vedo. Capiterà a tutti prima o poi di andare a letto col pigiama e svegliarsi vestito elegante.
0: Non lo so che è questo cardamomo.
1: E poi non ho mai capito perché i morti debbono vestire eleganti. Mica sta andando a una festa, mica da fare fotografie. Sei morto, mettete un pigiama, una tuta, una... E stai comodo, no? Anche... Voi ci andate ai matrimoni? Io non ci vado, ma io dai matrimoni ho paura. Non volevo andare neanche al mio. Io quando mi capita di andare al matrimonio, che non ne posso fare a meno, che è un amico intimo, che è una cosa che vado là, mi tocco tutto il tempo, perché è un po' di scaramanzia, eh. Che ho scoperto che tutte le foto che si fanno ai matrimoni finiscono sulle lapidi al cimitero. Quando muore uno zio, un nonno, un parente, serve la foto da mettere al cimitero e si va a cercare nell'ultimo matrimonio a cui ha partecipato. Questo è quello del nipote Maurizio. Allora ti prende tutto l'album di Maurizio del matrimonio, fin quando si trova lo zio, qua è venuto bene, si tolgono gli altri due di fianco che ancora sopravvive. Mi ricordo quando è morto lo zio di un amico mio, Carmelo, al bar, amico del bar, della comitiva del bar. Carmelo era l'unico erede, quindi ci ha dovuto pensare lui alle spese del funerale, si è dovuto prendere lui cura di sta cosa. Non so se siete al corrente, spero di no. Il funerale costa un occhio, si va da 2.000 euro, 3.000 euro, il più economico, fino all'infinito, fino a Casa Monica che buttano i petoli con l'elicottero, a carrozza con 12 cavalli bianchi. Solo che Carmelo non aveva grosse disponibilità, poi parte da 2.000 euro, il prezzo è morto, devi mettere tu, mica... Comunque, abbiamo dato un'occhiata, abbiamo fatto fare un po' di preventivi da ditte specializzate. La cassa più economica, la cassa da morto più economica che abbiamo trovato è l'IKEA. La cassa da morto scatola di montaggio, si chiamava Flunder Bar. 75 euro da verniciare. Con la verniciare.
0: Life is tango. Basta. Cassa di morto si compra da IKEA. Non serve per nessuno adesso. Play with me. Buonasera a tutti quelli che in questo tempo, quando ascoltavo, sono collegati con la Radio Sole Luna, Radio Ideal e tutte le radio amiche. Buonasera a tutti voi.

Ok, questo bellissimo canzone lo dedico per il boss Shaki e per tutte le donne che questa sera ascoltano Radio Sole e Luna e Radio Yara. Ascoltate.

Grazie, grazie per tutte le donne. Cerchiamo anche una versione per... Sto preparando una versione per l'amore mio, per Lili. Eros Ramazzotti, Ramazzotti, un'emozione per sempre. Patti Zero, buonasera.

DJ Step. Ricordatevi che dopo di me in console DJ Step con le ore 21 e non ultimo ma la chiusura di questa serata DJ Bello, ore 22.

0: Welcome。
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

0: Ok, ok, andiamo avanti. Nina Sartori. Oh yeah. Mm-hmm. Understand?
1: Oh. Scendi più piano, non fare rumore.
0: Non fare rumore.
1: La notte

0: alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi. È musica on air.
1: Ok, eccoci qua, siamo arrivati alla fine della mia diretta. Vi ricordo che dopo di me in console DJ Step arriverà con la bellissima musica e tantissimo divertimento e la chiusura di questa sera DJ Bello. Ricordatevi che la musica, sì, la musica è quella che unisce, è quella che mette insieme le persone da tutti gli angoli del mondo, da tutti i colori, sia politici anche religiosi. E la musica è quella che ti fa sta bene insieme a altri. Saluto i titolari di questo bellissimo radio, le ringrazio per l'opportunità di essere qua con voi, Sciacchi e Micione. Un abbraccio, un saluto in musica a tutto il chat. Daras, Elka, Bobe, DJ Giuseppe, DJ Step, dopo di me, in console. Amalia, Giuseppe, Cami, Mulzumesc, Jesse, Ciro Becchino, Paola, Felix, Claudio, The Crown, Fenice, Marica, Fati Zero, Vio Viorel, Libi, Rottweiler, Azura, Tony, Sandokan da Parigi, amore mio Lili, Nelusha, DJ Pogo, Vancouver, Canada. Ma quanti siete, ma c'ho paura che sbaglio e non, per caso non dico qualche nome, mi chiedo scusa. Siete tanti, siete meravigliosi. Ricordatevi che questo radio funziona 24/24 e ogni sera con le ore 18 trovate un DJ, un speaker, come lo volete chiamare, che arriverà con la musica, con divertimento, con tutto quello che vi piace a voi altri. Frate Sandu, mulțumesc eu. Fino alla prossima, non so quando, vi auguro una buona settimana e tante, tante cose belle. Ciao, ciao a tutti.

0: E buona serata carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step e il consueto appuntamento con Mi Ritorna in Mente, programma ideato, curato e condotto da Dottor VJ Step e la sua regia e la sua segretaria anche. E allora andiamo a salutare tutti gli amici di questa bellissima chattina, tutti voi che siete qua in chat, tutti in generale. E poi ringraziamo Nico per la tua bellissima diretta con tanta bella musica. Bravo Nico! Abbiamo tantissimi bellissimi e bravi DJ, tutti qua solo su Radio Sole Luna. E andiamo a salutare anche coloro che ci ascoltano dai link esterni, radioascoltatori e radioascoltatrici di questa fantastica radio. Grazie anche a voi se tutti i giorni aumentiamo come ascolto.
1: Buon ascolto a tutti, resta acceso quel sorriso. Mi ritorni in mente!
0: Questa serata ancora musica, musica italiana, tutta per voi. E ci divertiremo anche stasera, speriamo che sia bella per voi questa musica. Primo brano della serata, ci andiamo ad ascoltare Tiziano Ferro dal 2000, imbranato.

E diamo la buonanotte a Nico che ci deve lasciare. Ciao Nico, alla prossima. E noi il primo brano lo abbiamo riascoltato volentieri. Bravissimo Tiziano Ferro con questo brano dal 2001 imbranato. Prossimo brano arriva dal 2016, ce lo propongono i De Giornalisti completamente. E lo vado a dedicare tutto per Libby.

E allora, completamente dei giornalisti dal 2016 che abbiamo dedicato per Libby. Il prossimo brano a chi lo vogliamo dedicare? Io lo dedico al nostro amicone Giuseppe Citti, che ancora sta ricercando 1.000 euro. Dai, ma non fate i taccagni, dategli ste 1.000 euro. Annalisa, maschio.

Vediamo se c'è l'altro Giuseppe, lo dedichiamo a lui questo brano, Marco Mengoni, Ma stasera, da Giuseppe Speaker.

E va bene, prossimo brano. Arriva questo brano che va in dedica tutto per Fati Zero da parte mia, Paolo Vallesi, Un bacio interminabile dal 1996.

prossimo brano, sempre nel 2025, arriva questo brano di Serena Brancale, Anima e Core, Serena Brancale.

E va bene, prossimo brano, arriva questo brano che andiamo a dedicare per Sciacchi e Micione, Sergio e Enrico, Lontano dagli occhi.

0: Prossimo brano dal 1980, ci andiamo ad ascoltare, lui è Franco Simone con Tu per me.
1: E lì l'attore si fermò

E si continua ancora con dell'ottima musica. Adesso arriva Loredana Bertè, lei con quei capelli tutti azzurri, blu, in alto mare, 1980.

Sì, dal 1980 abbiamo riavvolto il nastro dei ricordi per riascoltare Loredana Bertè in Alto Mare. Ancora prossimo brano invece che mi viene dedicato da Fati Zero, Tutto per me. Lei è Anna Tatangelo, dal 2011 L'aria che respiro, insieme al bravissimo Mario Biondi. Grazie a Fati Zero per questo brano.

0: Ebbene, questo era un brano di Anna Tatangelo in collaborazione con...
1: Ti prego, non mi dire.
0: Con Mario Biondi, L'aria che respiro, che mi veniva dedicata da Fati Zero. Prossimo brano, Gianni Nazzaro. Quanto è bella lei, dal 72.
1: Tu non la conosci, ma quando la vedrai sarà un'altra cosa.
0: E questo brano lo andiamo a dedicare per tutta la chat.

Prossimo brano, ci andiamo ad ascoltare Renato Zero, per tutti i sorcini, dimmi chi dorme accanto a me, per Sciachi e Fati Zero, e ancora per gli amanti di Renato Zero che si trovano all'esterno.

E abbiamo riascoltato così Dimmi chi dorme accanto a me dall'88 Renato Zero. Prossimo brano arriva un grandissimo della musica, George Benson, il brano dall'81, Turn a Love Year Round. Buon ascolto. Ultimo brano, poi la sigla.

allora non andate via, sta per arrivare Giuseppe tra pochissimo. Poi per quanto riguarda domani, il palinsesto del 28, avremo Poxy alle 18, 19 Franci, 20 la nostra titolare Shaki, 21 i bravissimi Carla e Claudio e 22 avremo la bravissima Rita in console. Questo è il palinsesto del 28. Salvo ovviamente cambiamenti, eh?

Va bene carissimi amici di Radio Sole Luna, anche per questa sera abbiamo terminato con la diretta di questo mio programma Mi Ritorni in Mente, bellissimo programma con musica anni 60, 70, 80. E niente, io saluto tutti gli amici che ci sono qui nella nostra chattina, eravate tanti, tantissimi, sui 40, 42 ascolti. E niente, saluto tutti, saluto i titolari Sciachi e Micione, ancora saluto Bello DJ, augurandogli una buonissima diretta. Ciao Bello, ciao a tutti, alla prossima.

E buonasera a tutti qui, dice bello sempre sulla Gesù Luna, prima di web, batte i cuori, siete carichi, siete pronti, sempre sulla Gesù Luna, che dice bello e tutto lo staff di Radio Luna. Facciamo un bel salutino affettuosi, calorosi come sempre, a Dina Micione, Marco Bellabano, tutto lo staff di Radio Luna, e grazie a tutti i DJ, mi hanno passato la diretta calda, e grazie anche al DJ che mi ha passato la diretta calda, e grazie a tutti, buon ascolto, buona venenza ed è una buona diretta, grazie a tutti, buon ascolto, buona venenza.

che gli altri al brano musicale Permissione sempre su Radio Soluna. Prima di vabbè batte batte i cuori per voi, Dina, non piangere, non ti preoccupare che arriva anche per te, ragazzi, ultimi biglietti per la polenta con la salsiccia, eh.

0: ma...
1: Ragazzi, lo spazzacamino pulisce il camino e così tira bene, no? Quando mette la cazzarola poi mette la polenta con la salsiccia dentro, è buono col sugo, tira bene lo sfiato, no?

Festa stasera, dai, su. Festa, dai, festa, dai, su. Poi si vede che c'era in testa, con la festa, si vede qualche torta buona sta facendo. Bella, buona. Eccola qui, lo spazzacamino, ultimo minuto, ultimi biglietti per pulire il camino. Numerosi, mi raccomando, se una polenta salsiccia non va.

Al Song è sempre su Radio Sole 1, la prima di web e battenti cuori per voi, e grazie a tutti, alla prossima, sempre su Radio Sole 1, codice bello bello e tutti i DJ, sempre su Radio Sole 1.

salutini affettuosi, calorosi come sempre a Dina, Micioni, Marco Salofano e tutto lo staff di Radio Sud e tutti quanti, e grazie a tutti, alla prossima, eh! Ora passiamo a diretta al grande Giuseppe, sempre su Radio Sud. Alla prossima, ciao ciao a tutti, e grazie a tutti, alla prossima, ciao ciao.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: I'm the Scatman.
1: Yeah, and I'm the Hatman.

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.